0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Cordiale saluto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana. E siamo arrivati alla fine di giugno, l'ultimo giorno del mese di giugno, il mese del sole. Il sole è sorto alle 5:21 minuti e tramonterà alle 20:51. La Chiesa Cattolica ricorda oggi i santi primi martiri della Chiesa Romana. E il proverbio del Veneto dice: «Co lampeggia tramontana, se segno de caldana». E queste sono le attualità. Questa sera due appuntamenti culturali tra Cherso e Lucino. Gli amanti della musica potranno scegliere questa sera tra due interessanti appuntamenti sulle nostre isole. A Cherso, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, alle ore 20 si terrà un concerto nell'ambito del 32esimo Festival degli Organi Hefferer. Si esibiranno l'organista Milky Zaradovanovic e il baritono Berislav Jerković. L'ingresso è libero. Da domani torna l'imbarco prioritario per gli isolani a Merak. Da domani, 1 luglio, riprende l'imbarco prioritario per i residenti delle isole sulla linea di traghetto Valbisca-Merak. Si tratta della seconda stagione del progetto pilota che resterà in vigore fino al 15 settembre. Il diritto di precedenza sarà riservato ai veicoli dei residenti permanenti delle isole e ai piccoli mezzi commerciali delle aziende locali. Per usufruire della precedenza sarà necessario arrivare al porto almeno 20 minuti prima della partenza, essere in possesso del biglietto o della tessera Iadrolinia to go e presentare la tessera d'identità per gli isolani. Domani la 34esima giornata del Delfino a Lusingrande. Domani Lusingrande ospiterà la 34esima giornata del Delfino, una delle manifestazioni educative e ambientali più importanti dedicate alla tutela dei delfini dell'Adriatico. Organizzata dall'associazione Plavis Viet, il Mondo Blu, la manifestazione offrirà un ricco programma dedicato alla ricerca scientifica, alla conservazione dei delfini e alla sensibilizzazione del pubblico sulla protezione del mare Adriatico. Da domani prende il via il programma OOO Toc Toc Toc. Domani presso la biblioteca di Lusimpiccolo inizierà il programma culturale estivo. Durante i mesi di luglio e agosto sono in programma spettacoli teatrali, laboratori creativi e attività cinematografiche dedicate ai bambini, alle famiglie e a tutti gli appassionati di cultura. Da domani a venerdì dalle 10 alle 11 si terranno gli ascolti di racconti del teatro Poco Loco, mentre alle ore 21 andrà in scena il primo spettacolo Il Lupo e i Sette Capretti. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Oggi è l'ultimo giorno per visitare presso la Galleria Tora sull'Isola di Unia la mostra del Museo di Lucino intitolata Nell'abbraccio della madre e del mare. L'esposizione racconta attraverso fotografie, oggetti museali e testimonianze la vita delle famiglie isolane nella prima metà del Novecento. Estate al Torchio di Neresine, al Tuorich, presso la Galleria Uliara Tuorich di Neresine, è in corso la mostra Giornali Murali della storica dell'arte Branka Hlevniak, con la quale è stata inaugurata l'edizione di quest'anno del programma dell'estate al Tuorich. La mostra è visitabile ogni giorno dalle ore 19 alle 22 e resterà aperta fino al 27 luglio. La parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria di Lusimpiccolo ripropone anche quest'anno le celebrazioni della Santa Messa in lingua italiana. La prima Santa Messa prefestiva in lingua italiana sarà celebrata sabato 4 luglio alle ore 20 nella chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine Maria. Le Sante Messe proseguiranno ogni sabato sera fino al 29 agosto. Oggi vogliamo presentarvi Lubenice, sull'isola di Cherso, una città su una scogliera, la città in miniatura costruita su una rupe che si erge vertiginosa sul mare, fu fondata dai Romani a guardia della porta del Quarnero. Lubenice è un posto meraviglioso in qualsiasi periodo dell'anno e in tutti i tipi di condizioni atmosferiche, dalle tempeste invernali e dalla neve agli incantevoli tramonti estivi.
0: Previsioni del tempo.
1: Sereno, soleggiato con nubi sparse, vento debole da nord-est, mare quasi calmo, visibilità buona, indice raggi ultravioletti 8, temperatura per oggi massima 36 gradi, temperatura del mare tra 26 e 28 gradi. Domani, mercoledì 1 luglio, sereno con nubi sparse, soleggiato, molto caldo, vento debole, mare quasi calmo. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo il nostro primo notiziario in lingua italiana con un pensiero su giugno. Giugno, arrivederci. Giugno, mese del mare, del sole, delle ciliegie. Caro luglio, ti stiamo aspettando. Portaci solo cose belle e un mare di serenità. A risentirci.
0: E il notiziario.
2: Tutta la vita, andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che

0: Qui
1: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
2: Olivia Rodrigo.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3 u 1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Ciao, sto cercando un souvenir. Qualcosa di autentico, fatto a mano, speciale.
3: E ho bisogno di un regalo per la mia famiglia. Qualcosa di locale e gustoso.
2: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada, come simbolo di buona fortuna.
3: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa, un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
4: Radio Loschi.

0: Zgubiatem.
1: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
2: Buon pomeriggio, care ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana. Siamo arrivati al 30 giugno, martedì, l'ultimo giorno del mese di giugno, il mese del sole. Il sole oggi è sorto alle 5:21 minuti e tramonterà alle 5:21 minuti. Il giorno durerà 15:31 minuti e la notte 8:29 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi i santi primi martiri della Chiesa Romana. E il proverbio veneto dice: «Con lampeggia tramontana, se segno de caldana». E queste sono le attualità. Questa sera due appuntamenti culturali tra Cherso e Lucino. Gli amanti della musica potranno scegliere questa sera tra due interessanti appuntamenti sulle nostre isole. A Cherso, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, alle ore 20, si terrà un concerto nell'ambito del 32esimo Festival Organi Heferer. Si esibiranno l'organista Milky Zaradovanovic e il baritono Berislav Jerković. L'ingresso è libero. Alla stessa ora, alle ore 20, a Lucin Piccolo, sulla piazzetta di San Giuseppe, la banda Dottoni Josip Kaschman terrà il concerto La prova sotto il cielo aperto. Il pubblico potrà assistere a una serata musicale all'aperto nella suggestiva cornice del centro storico. Anche in questo caso l'ingresso è gratuito. Da domani torna l'imbarco prioritario per gli isolani a Merak. Da domani 1 luglio riprende l'imbarco prioritario per i residenti delle isole sulla linea traghetto Valbisca-Merak. Si tratta della seconda stagione del progetto pilota che resterà in vigore fino al 15 settembre. Il diritto di precedenza sarà riservato ai veicoli dei residenti permanenti delle isole e ai piccoli mezzi commerciali delle aziende locali. Per usufruire della precedenza sarà necessario arrivare al porto almeno 20 minuti prima della partenza, essere in possesso del biglietto o della tessera Iadrolinia To Go e presentare la tessera d'identità per gli isolani. Domani 1 luglio, la 34esima giornata del Delfino a Lucin Grande. Domani Lucin Grande ospiterà la 34esima giornata del Delfino, una delle manifestazioni educative e ambientali più importanti dedicate alla tutela dei delfini dell'Adriatico. Organizzata dall'associazione Plavis Viet, il Mondo Blu, la manifestazione offrirà un ricco programma dedicato alla ricerca scientifica, alla conservazione dei delfini e alla sensibilizzazione del pubblico sulla protezione del mare Adriatico. Da domani 1 luglio prende il via il programma OOO Toc Toc Toc. Domani presso la Biblioteca Civica di Lucin Piccolo inizierà il programma culturale estivo. Durante i mesi di luglio e agosto sono in programma spettacoli teatrali, laboratori creativi e attività cinematografiche dedicate ai bambini, alle famiglie e a tutti gli appassionati di cultura. Da domani a venerdì, dalle ore 10 alle ore 11, si terranno gli ascolti di racconti del teatro Poccolocco, mentre alle ore 21 andrà in scena il primo spettacolo Il lupo e i sette capretti. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Oggi è l'ultimo giorno per visitare la mostra Aunie, l'ultimo giorno utile per visitare presso la Galleria Torac sull'isola di Aunie la mostra del Museo di Lucino intitolata Nell'abbraccio della madre e del mare. L'esposizione racconta, attraverso fotografie, oggetti museali e testimonianze, la vita delle famiglie isolane nella prima metà del Novecento. Un altro frantoio, la Galleria Uglia Ratuoric di Neresine. Lì è in corso la mostra Giornali Murali della storica d'arte Blanca Klevliak, con la quale è stata inaugurata l'edizione di quest'anno del programma dell'estate al Tuoric. La mostra è visitabile ogni giorno dalle ore 19 alle ore 22 e resterà aperta fino al 27 luglio. Sante messe in lingua italiana. La parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria di Lussimpiccolo ripropone anche quest'anno le celebrazioni in lingua italiana. La prima Santa Messa sarà celebrata sabato 4 luglio alle ore 20 nella chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine Maria. Le sante messe proseguiranno ogni sabato sera fino al 29 agosto. Sunset Sail, un tramonto indimenticabile. Vivete un tramonto indimenticabile sull'Isola della Vitalità. Salite a bordo del Logerner Sinaz, l'esclusivo centro interpretativo navigante del patrimonio marittimo dell'Isola di Lussino. Ogni venerdì a luglio e agosto, partenza previo accordo con il capitano di fronte al Museo della Possiomena. Le prenotazioni si effettuano in anticipo a bordo del Logger durante l'orario di apertura. La durata 2 ore, 2 ore e mezza, prezzo 40 euro, minimo 4 persone, massimo 12 persone. Giovedì 2 luglio, serata isolana. Clappe, cioè cori vocali e gruppi folcloristici, sulla riva dei Capitani di Lussino e sul Logger Neresinez. Inizio alle ore 21, godetevi il programma di intrattenimento e le esibizioni dei cori vocali e dei gruppi folcloristici. Almanacco del giorno, 30 giugno. Accadde oggi, nel 1936, il 30 giugno, viene pubblicato Via col vento di Margaret Mitchell. Nel 1966 viene completata l'autostrada del Sole, la più importante arteria stradale italiana che collega Milano a Napoli per circa 755 chilometri. Nel 1937 a Londra entrò in funzione il primo numero telefonico della storia dedicato alle emergenze. Tra i nati famosi, nel 1933 nasce Lea Massari, attrice italiana. Nel 1936 Tony Dallara, cantante, pittore e personaggio televisivo italiano. Almanacco musicale, nel 1979 Alan Sorrenti è primo in classifica con Tu sei l'unica donna per me. Nel 1984 Kalimba de Luna di Tony Esposito vince un disco per l'estate. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo questo giornale radio pomeridiano con un pensiero su giugno. Arrivederci giugno, mese del mare, del sole, delle ciliegie. Caro luglio, ti stiamo aspettando, portaci solo cose belle e un mare di serenità. Noi vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
1: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
2: Previsioni meteo per domani, mercoledì 1 luglio, sereno, soleggiato con nubi sparse, vento debole da nord-est, mare quasi calmo, visibilità buona, indice raggi ultravioletti 8, a temperature dell'aria fino a 36 gradi centigradi, temperatura del mare tra 26 e 28 gradi.
1: Previsioni del tempo.
0: Devedeset 2,8 megaherca, 8 megaherca, 8 megaherca.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della radio Lussin Piccolo, la nostra piccola emittente isolana. E siamo arrivati anche all'ultimo giorno di giugno, l'ultimo giorno del mese di giugno, il mese del sole, del mare e delle ciliegie. Caro luglio, ti stiamo aspettando, portaci solo cose belle e un mare di serenità. Il sole è sorto alle 5:21 minuti e tramonterà alle 20:51 minuti. Oggi la Chiesa Cattolica festeggia santi primi martiri della Chiesa Romana. E queste sono le attualità. Si è concluso con successo uno dei più importanti progetti infrastrutturali negli ultimi anni a Lussin Piccolo. Al termine dei lavori e dopo il collaudo tecnico, la vela Riva, la Riva Grande, completamente ricostruita, ha ottenuto il certificato di agibilità ed è tornata pienamente operativa. Il progetto è stato realizzato dall'autorità portuale della Contea di Lussin Piccolo e l'intervento ha migliorato in modo significativo la sicurezza e la funzionalità del molo, da decenni fulcro della vita marittima e sociale della città. Ogni giorno la Riva Grande accoglie traghetti, navi, passeggeri, imbarcazioni turistiche, ma rappresenta anche uno dei più principali, dei luoghi principali di incontro per gli abitanti di Lussino e dei loro ospiti. Questa sera due appuntamenti musicali a Cherso e Lussino. Questa sera gli appassionati di musica potranno scegliere tra due interessanti eventi culturali. Alle ore 20 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore a Cherso si terrà un concerto nell'ambito della 32esima edizione del festival organistico Hefferer. Si esibiranno la pianista e organista Milkica Radovanovic e il baritono Berislav Jerković. L'ingresso è gratuito e libero. Nello stesso tempo, nella piazzetta di San Giuseppe a Lussin Piccolo, la banda d'Ottoni Josip Cashman terrà il concerto Prova sotto il cielo aperto. Si tratta della tradizionale esibizione estiva con cui l'orchestra presenta parte del proprio repertorio nella suggestiva atmosfera del centro storico. Da sabato 4 luglio alle ore 20 nella chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine Maria si celebreranno le sante messe prefestive in lingua italiana. Le celebrazioni delle sante messe prefestive proseguiranno ogni sabato fino al 29 agosto. Serata isolana, il 2 luglio, giovedì alle ore 21, godetevi il programma di intrattenimento e le esibizioni delle clappe, cioè dei cori vocali e dei gruppi folcloristici. Il tutto si svolgerà sulla Riva dei Capitani di Lussino e sul Logger Neresinaz.
0: E il notiziario. Previsioni del tempo.
1: Previsioni meteo per domani, mercoledì 1 luglio, sereno con nubi sparse, soleggiato, molto caldo, vento debole da nord-est, mare quasi calmo, visibilità buona. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, terminiamo questo nostro notiziario serale con un pensiero: mai rimpiangere ieri, la vita è in te oggi e tu costruisci il tuo domani. Noi salutiamo giugno, il mese del mare, del sole e delle ciliegie, e aspettiamo luglio. Luglio, ti stiamo aspettando, portaci solo cose belle e un mare di serenità. Noi vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
0: Previsioni del tempo.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: cos'è l'amore.
1: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizia sempre con un ehi, come stai? Che diventa questa sera, cosa fai? Che diventa ne spendiamo il ciel, stiamo fly.